0: Struzza, bella, struzza, bella, chi ne scapito?
1: Ma via,
0: si sente, si smude,
1: ma via,
0: se ci sono il cibile,
1: ma c'è un paese
0: povero,
1: c'è il pietro in costiere, ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la mia, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
1: qui bastano i pazzi in chi

0: ostinata, buona boccia,
1: sono in guri degli enimi durando.
0: Dunque fa saluta tutti,
1: arca i monti,
0: ma e flutti,
1: alla larga dagli enimi.

gloria, gloria del corpo di cinque, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al latino la pace e l'età.

poi si sogna e balla su da formicola di lanterne le serve dei soldati di sei gran tamburo del tendio verde da strigone e pigite ciabatte di pechino.